non geistig via. Qua per diserta loca, qua per diserta loca. Terre tesori,